0: 10 secrets per favor.
1: Es una hora.
2: CFX detector, mile
0: phone. Correct, 13 Bravo.
2: 0.7.